Mi è scusa, sono un rotto e cunio in Spagna, se il museo di Pao che si tiene a nombre 3 salmone, alle mani di Pao. E se dicevo, Guggenheim, a chi è l'impresa, a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Le vie non sono uguali.